0: Zuta yet teach ye, itle won't Henry gone, gummit he goods o woods equa.
1: Gummit here goods on Henry gone, Bessacon, equo, take a dear hot air going dead on Wagwa.
2: Massy, Mr. Chair. I'm Milata Gay Quissy, hasn't like it doesn't like let's all. I can't Milata Gay Quissy, Massy, it's all. Don't ask Tungo Yer Quissy, Massy Gissy. The Saint Henry Gansi, come it here, Zaki. It's on Quatit de Hille. It's on teaching, yes, it. Ask you what I ask you, Ungate, Nahequo. Honeyhood, Massy Nahequo, Board Yashi, Ian Arni, Christian Government, honey. Hot Hazon, don't go there, give a ha, Unsi, Massy Nahequo. Asi wata asi wata zeta si wongu zi disi woni zi tunde woni zi tunde sa di hun zin wong yi zong da ni di ni zi ya honi dia tla tlun hui zong e kuan in dat gin zi di in dat gin zi di wong ya ti shunga za hani ho di zi zun sa ni zi ya zi zi di wong zi gu le ayi zong de tani ngoi sa nizi ya tin la ni hani in sa wu di ke de wu di zi nge si goshe sa di ya gosha environment zong ke si goshe sa di ya gosha ti za di zong wata chin a ra hani goshe go un le kahi dung zin li si hin kahi wata chin zin a ra hani goshe ni ho guo hani ho goshe ha go dea si wo ke zhe zin lin le wo ga za ta zhe kwe lin le hani ti zin ye goshe go un si a yi ta zhe le a ti za dee si goshe in zhi ao de le zin wo ta hong in du ana za de zin wo a tle xe go zhe du wo ta ni hu de a shi ta ha za de ni zhen le a yi a wo xin si a yi wo ta ti za dee si qin a hani ho in kya shin gu zhe de wo wo shi kya zhen wo le in ke in ta shi tie ni wo la ni tie ni wo tie in ta shi tie zhen wo ke gu zhe de la ni a shi wo ta a wo gu zhe de ne hani ho in ta zhen zhe ho le a yi qin yin a shi a yi ha zhong de na ke dan zhe le xi huo la da de ni zhen le xin ha hu de ai ya wo xin shi predators ai ye kun xin a ti ga ni no ga ni sa ha ni ti o ka ba tso ha ni ti tun tso ha ni ong ge de ha ni ti zha di ha zhong ai ya ye xi wo ta e kun xin a xi nizhin wa ha ta de nizhin le e yetron e kon ho servi a ge inge di hani ti sa di wa ta chin a shi un ji servi at la ke ti u ya ti ho le ti ka shi kun ke ke a shi shwa tin di ne dong ji ta shi te ta ta yen ta le de yi ke zhang ni le ho le in sha yin zhe ti ge shi de tin shi di ka ti he na a shi de zhe kui di ka ti na a ni le e khuna de a shi ke ke a shi di ka shwa tin ni ne han ye ho wo ta khun shi a shi shi la le de e khun shi ho ta zong yin zhi ya ti la ni dong zhen li shi a yi ga ka shi 365 days na zhe zhe ni le hani ho ai ye de kun chin a shi 365 days yi ke ka ho ta te yi ke ka ho ta zhe ta te zhe ta te shi zhe no ni Eishi nizhin wahota de nizhin yade fune. Eitzon kuna kwi ungu gede. Etla tlun huizun kuna kwi